0: my duplicity, a Tammany Hall. You can change it all, or use the ballot box and cast your spell. Come next election day, the name's LaGuardia. L-A-G-U-A-R-D-I-A-A-G-U-A-R-D-I-A. Attenti.
1: Attenti.
0: Chi sta per voglio di A-T-T-A-N-T-E e Tammany. Che fesse bevo fa? Venite tutti quanti e canon fatte vengana.
2: A Tammany, bravo la Guardia!
0: Ich bin LaGuardia.
3: I'm Miss LaGuardia.

0: se tu drammatizzi troppo.
1: Qui non mi sento ridicola davanti a tutti.
0: This is only a farce.
1: My life is not a farce.
0: This is only a film, capisci? Solo un film.
1: Solo un film. La mia vita è solo un film. Il nostro amore è solo un film.
0: Lisa, you're taking this too serious.
1: Ma hai tradito il nostro amore.
0: Va bene, you feel betrayed. I'll cut the scene from the film.
1: But not from here.
0: Luisa, listen to me. As an artist, I have to use everything in my life. Everything.
1: Fine, use it, but use it well, huh?
0: Luisa.
1: No, no more.
0: Luisa.
1: Basta, va a lavoro.